0: si fonda su rispetto, equità e inclusione, affinché tutte le comunità possano vivere insieme con dignità. Per ulteriori informazioni visita il sito web di 3ZZZ all'indirizzo 3zzz.com.au/3t.
1: Da Ashcare, prendersi cura significa rispetto, gentilezza e conforto. Offriamo un'assistenza eccezionale a domicilio, centrata sulla persona. Ashcare aiuta gli anziani a vivere con dignità e fiducia. Per un'assistenza agli anziani compassionevole che venga dal cuore, visita ashcare.org.au o chiamateci al 1800 274 227.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: Svolta a sinistra verso il posto di blocco con l'alcol test. Svolta a destra verso le moto della polizia dotate di etilometro. Continua dritto verso un incidente mortale.
4: Scegli di non rovinarti le vacanze. Guidare dopo aver bevuto è la decisione sbagliata. Un messaggio della TAC.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Questa è la tua stazione, 3ZZZ, la tua voce, le tue storie, la tua comunità. Per anni 3ZZZ ti ha portato musica, storie e voci da ogni angolo del mondo, qui a Melbourne sul 92.3 FM. Ma la radio comunitaria non esiste senza una comunità, quindi ora tocca a te farti ascoltare. Sostieni oggi il radiotono di 3ZZZ e aiuta a mantenere viva, locale, prospera la radio multiculturale, perché ogni dollaro che dai aiuta a mantenere la tua comunità in onda. Dona oggi sul sito web di 3ZZZ o chiama il 94 15 19 23. Rimani connesso, fatti ascoltare, rimani radio comunitaria 3ZZZ, portando il mondo a te.
6: Scopri la nuova vibrante mostra a Science Works. Color, see the world in a new light. Esplora minerali luminosi, illusioni ottiche ed esperimenti interattivi per bambini curiosi ed adulti con voglia di giocare. Guarda il colore, gioca con la luce, lasciati stupire. La mostra è ora aperta a Science Works. Acquista i biglietti su museumvictoria.com.au.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: Il Victoria ospita persone, comunità e culture molto diverse tra loro. Se sei un cittadino australiano di età pari o superiore a 18 anni che vive in Victoria, sei tenuto a votare alle elezioni statali di sabato 28 novembre. Il tuo voto è importante. Può contribuire a decidere chi ti rappresenterà e prenderà decisioni importanti sui servizi offerti alla tua comunità. Se l'inglese non è la tua prima lingua, puoi usufruire gratuitamente di servizi di interpretariato e assistenza al voto. Per informazioni sul voto nella tua lingua, chiama il numero 03-9209-0112 o visita vec.vic.gov.au.
8: Authorized by S. Bloom, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
9: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
10: 3ZZZ, 92.3 FM.
11: Ed ora è benvenuto al programma italiano 3ZZZ 92.3.

0: 15 di ottobre è stata predetta per noi una giornata con 15 gradi di temperatura. 19 gradi. Non fa niente, basta coprirsi un po' di più. Di nuovo vorrei salutare tutti gli assidui ascoltatori, in particolare Dominic che è qui con me.
1: Piacer mio.
0: Parla.
1: Piacer mio.
0: Okay.
1: Tanto tempo.

0: Un po' che non ci vedevamo prima, 26 anni fa, adesso ritornato a Sorrento.
1: Ok.
0: E io vi auguro a tutti buon ascolto, un cordiale saluto a voi tutti, auguriamo che quest'oretta vi fa di beneficio, che possa il Signore darvi qualcosa di buono. Sì, buon ascolto a tutti.
1: Ok. Ed ora un po' di musica.

0: Che bella canzone. Ed ora i consigli di Verde Mattina. Dunque, un'idea luminosissima. Con il materiale verde pressato si possono ingentilire anche le candele. Del ritocco benediranno soprattutto quello di cera bianca. Fate sciogliere a bagnomaria, l'unico modo per evitare che annerisca. Una candela tagliata a pezzi. Appoggiate poi la candela per decorare su un panno, facendo in modo che non rotoli, partendo con un paio di centimetri dalla base per lasciare lo spazio al portacandela. Andando verso l'alto, iniziate a fissare il primo petalo e la prima fogliolina sulla candela, attaccatelo pressandolo con delicatezza con un cucchiaino ben riscaldato in acqua bollente e velocemente asciugato. Il calore scioglierà la cera e farà aderire così i petali e le foglie alla candela. Continuando seguendo possibilmente uno schema realizzato in precedenza su un foglio di carta, terminato il lavoro creativo, intingete un pennello morbido nella cera fusa e a bagnomaria, che deve essere dello stesso colore della candela decorata, e passarlo delicatamente in maniera decisa, senza riprensarci o ripassarci, sulla decorazione floreale, in modo che di contenere un sottile copertina protettiva. Il vostro piccolo capolavoro deve essere infighettato e regalato, oppure per una speciale cena a lume di candela. Penso che questa è una buona idea. Tu che ne pensi?
1: Ma sì, mangiare bene è molto importante. C'è un proverbio che dice: voi siete quello che mangiate. Se mangiate cose buone, siete buoni. Se mangiate cose
0: cattive?
1: Cattive, diciamo. In inglese si dice un po' differente, dice cose che non fanno bene.
0: Sì.
1: Fast food. Quello che si compra così
0: si diventa
1: falsi nutrienti.
0: Io conosco mio nipote, è andato da McDonald's, mi sembra, okay. Non so dove, fast food, e ha preso un'infezione.
1: Sì, ma ci sono cose là mischiano però, cose dentro che non sono beneficio.
0: Forse il chicken, la gallina è molto pericolosa, perché se non è, quando è vecchia passa, ti porta roba intestinale.
1: Mischiano cose dentro.
0: Comunque però, adesso sta meglio, grazie a Dio. Sì. Va bene. Vuoi dire qualche cosa?
1: No, parlando sul mangiare, io faccio... di quando la sera faccio una bella insalata,
0: sì,
1: ok?
0: Sì.
1: Ci metto dentro un po' di tonno,
0: sì.
1: Ci metto dentro mezza carota, ci metto dentro un po' di beetroot, non so come si chiama, barbabietole, non so.
0: Barbabietole.
1: Yeah, barbabietole. Yeah. Ci metto un po' di olive, ci metto lattuga, un po' di olio, un po' di... balsamo vinegar, aceto di balsamo, ed è beneficio, è leggero, è nutriente, è leggero.
0: Sì, sì, sì. E fa bene alla salute, al corpo.
1: Yeah.
0: Ok. Ed ora, il vostro medico, prontuario medico per le famiglie. Come si fa senapismo? Si versino 2 manciate di farina di senape in 2 litri d'acqua caldissima. Se ne inzuppi un asciugamano, poi si sprema e si avviluppi intorno al torace del paziente. lasciandolo in sito per 15-30 minuti. Si abbia l'avvertenza di proteggere i capezzoli, in caso se le donne, con una piccola compressa, perché in contatto diretto con l'impacco senapato potrebbero dolorosamente tumefarsi. Quindi bisogna fare attenzione. Per gli uomini è differente, non c'è bisogno.
1: Questa è medicina naturale.
0: Qui è senapismo, lo chiamano senapismo. Comunque, adesso che facciamo? Un'altra canzone?
1: O solo mio?

soddisfazione a suonare da soli il clarinetto. È uno strumento un po' particolare che ha bisogno di un accompagnamento. Ma dove sta una chitarrina per suonare insieme al clarinetto jazz?

0: Benissimo. Ed ora continuiamo con... vuoi dire qualcosa?
1: C'è tanto da dire. Ogni giorno è un nuovo giorno.
0: Sì.
1: Ringraziamo Dio che siamo qui ancora. Sì, il dono della vita è una cosa preziosa. Dio ci ha fatto in un modo particolare, al di sopra di ogni cosa creata. Ci ha dato intelletto, ci ha dato creatività e tutte queste cose. Noi dobbiamo essere grati di questo e riconoscere i nostri talenti, perché tutti abbiamo dei talenti, chi pochi, chi più, ma tutti abbiamo i talenti. Se li mettiamo in pratica, sono di beneficio alla nostra salute pure, perché...
0: siamo benedetti.
1: Siamo benedetti dal Signore, questo c'è. Sì, è proprio questo qui, apprezzare che... tante volte ci sono dei problemi, ci sono i bassure, le alture, però in generale la vita è bella, perché Dio ci ha creato senza difetti. I difetti sono venuti dopo, e sappiamo il perché. E comunque sì, manteniamoci forte e andiamo avanti con la forza del Signore.
0: Amen.
1: Amen. Grazie a God.
0: Okay.

0: Che bella canzone.
1: Bellissima.
0: Eh?
1: Bellissima.
0: Bellissima.
1: Voce di tenore.
0: Ed ora, sarai determinato nel tuo impegno? È necessario che tu comprenda che c'è bisogno di dare una dimostrazione chiara a Dio. Evidente e realizzata, non solo di parole e di belle espressioni, ma soprattutto di fatti pratici che dimostrano il tuo desiderio di interrompere un legame peccaminoso per dare spazio all'opera gloriosa che Dio vuole comprendere nella tua vita. Sappi che solo allora il Signore agirà e lo Spirito del Signore si userà di te. In verità vi dico che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre e padre o figli o campi per amor mio e per amor del Vangelo che ne riceva conto 100 volte tanto basta. Cosa fratelli e sorelle, madri, figli, campi insieme a persecuzioni e nel secolo a venire la vita eterna. Questo lo potete leggere in Marco capitolo 10, versetto 28. Che Dio possa fare di voi delle persone determinate a raggiungere quelli che sono i suoi obiettivi. Io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. Il lavoro rimarrebbe sospeso se io lasciassi per scendere da voi. Questo sta scritto in Neemia, capitolo 6, versetto 3. Se credi che con il Signore riuscirai, quest'ultimo punto, per quanto potrebbe sembrare scontato, difatti non lo è. E perché? Spesso noi, i nostri orientamenti spirituali sono presi alla leggera, a motivi per diventare figli fragili, svaniscono in fretta. E non perché manchi il desiderio e la voglia di consacrarsi, la consapevolezza del bisogno di cambiare direzione, ma perché in molti dei nostri progetti affondano nelle loro radici nella sabbia. Non sono radici su una base solida, la roccia stabilita che il Signore Gesù ha provveduto per ognuno di noi. Solo credendo fermamente in quest'opera divina, all'Evangelo, riusciremo a imporre un limite alla regola e il nostro modo di vivere. Chi si accosta a Dio deve credere, questo sta scritto in Ebrei capitolo 11 versetto 6, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Questo sta scritto in Marco, capitolo 1, versetto 15. Trova la tua forza nel Signore per interrompere e per dire anche tu, basta. Sei determinato nel dare un taglio a ciò che ti sta rovinando, legando spiritualmente e ti fa soffrire. Puoi prendere una saggia decisione? Con la vera convinzione del tuo cuore che il Signore è l'unico che può sciogliere i legami del peccato e della schiavitù astutamente che sono stati spazio nella tua vita per procurarti la vera libertà. Fallo e Dio ti benedirà.
1: Amen.
0: Amen.
1: Voglio citare un paio di versi dal Salmo 37,
0: sì.
1: Cioè, dal 3 al 6. Confida nel Signore e fai il bene. Voglio fare una piccola pausa. Confida nel Signore e fai il bene. Abita il paese e pratica la fedeltà. trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nel Signore. Confida in Lui ed Egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce. Questi versetti sono molto efficaci. Ci puntano qui il titolo sopra il giusto e l'empio, ma io ho letto solo questi tre versetti dove ci incoraggiano di confidare nel Signore. È l'unica via, l'unica speranza che noi possiamo andare avanti in questa vita. Però voglio continuare con una poesia che ho scritto tanti anni fa, e penso che ci piacerà. Poesia di Dio Creatore. Il Dio Creatore, il Dio dell'amore, che il cielo e la terra dal nulla formò, all'uomo peccatore pensò e del suo patto d'amore non si dimenticò. Dal nemico non farti ingannare, che la tua mente vuole oscurare. Con le sue bugie ti vuol far capire che Dio di te interessato non è. Dio della gloria te me vuole salvare dalle bugie e falsità che il nemico è venuto a portare. E la disdagna nel tuo cuore seminare. E con lui ti vuole trascinare, perché dove è lui, eppure te vuole portare. Al Dio della gloria ti deve aggrappare, solo lui dal nemico ti può liberare. In Gesù tutto possibile sarà, per il sangue che fu sparso quel dì, per la salvezza di chiunque la chiederà. Non trascurare questa preziosa opportunità che oggi il Signore ti dà. Non aspettare domani, perché domani non sai cosa ci presenterà. Ieri è passato, domani non si sa. Oggi è il giorno che la tua vita puoi rifare. Caro lettore, anche tu puoi sperimentare l'amore di Dio e il suo perdono. Perché vivere nel buio senza speranza quando puoi vivere nella luce, nella gioia? La salvezza non è complicata, non possono salvarci le tante opere che possiamo fare, come l'apostolo Paolo dice nella prima epistola ai Corinzi. Se spendessi tutte le mie facoltà e nutrirei i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non ho l'amore, tutto questo niente mi giova. 1 Corinzi 13:3. Dunque, se noi riconosciamo che non possiamo salvarci da soli, noi non possiamo da noi stessi, e con pentimento di cuore accettiamo il sacrificio della croce come espiazione per i nostri peccati, Gesù, nella sua immensa misericordia, ci purifica da ogni impurità, non per quello che noi abbiamo fatto, ma per quello che Dio ha fatto in Cristo Gesù. Sia lodato sempre il nostro immenso e glorioso Dio. Prendi il tuo diletto nell'Eterno. Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Salmo 37, quello che ho già, versetto 4. Penso che queste parole ci danno coraggio a tutti di cercare il Signore con tutto il cuore. Dio Amen. Ci benedica.
0: Ok. Ed ora metterò un bel canto.
1: Che ore sono?

0: Adesso abbiamo avuto un problema col CD.
1: Sto cercando di prenderlo su YouTube. Ce n'è uno che è bellissimo. E non me lo prendo, non mi fa bene. Ok, aspetta un po'. Vediamo un pochettino se sentono questo qui.

0: get it.
1: Va bene. Scusate l'interruzione, ma c'è qualcosa che non riesco a capire il motivo. Quindi
0: Angelo l'ha chiamata.
1: Un'altra lettura. Il testo secondo Samuele 21 ci dice che fu riferito al re Davide, quello che Rispa, figlia di Aia e concubina di Saul, aveva fatto. Ecco cosa aveva fatto. Rispa, figlia di Ala, prese un cilico e lo stesse sulla roccia e stette là dal principio della mietitura fino a che l'acqua non cade dal cielo sui cadaveri, e lei impedì agli uccelli del cielo di posarsi su di essi di giorno, alle bestie selvatiche, e avvicinarsi di notte. Questo lo potete leggere 25 Samuele, no, 2 Samuele 21, capitolo 21, versetto 10-11. Lo scopo della missione di Rispa era quello di impedire a qualunque costo, quel sacrificio fosse reso vano, e quindi doveva proteggere coloro che, benché innocenti, si erano fatti mettere a morte per pagare con loro il sangue il prezzo del riscatto della salvezza di Israele. Per fare questo lei doveva vigilare di giorno per impedire agli uccelli, forse gli avvoltoi, di posarsi su lei, su quei corpi, e sfigurarli e renderli irriconoscibili, e di notte a fare questo modo che le bestie, forse sciacalli, non si avvicinassero ai morti e stettero e sbranassero i loro corpi. A questo scopo Rispa decise di abbandonare le comodità della sua saggia e vivere ai piedi di quel sacrificio, dove c'era una roccia sulla quale stese un cilico per proteggere le lunghe ore di notte, alternando in brevi dormire e lunghi momenti di vigilanza. Stette dal principio delle mietiture fino a che l'acqua non cade dal cielo. Giorni e notti rimase fedele alla sua missione, per testimoniare a tutti il motivo della morte di quegli innocenti. Anche noi siamo stati chiamati per proteggere l'opera di Cristo e che ha compiuto sulla croce. Anche noi credenti siamo chiamati a vivere ai piedi della croce, dove siamo spiritualmente. La croce ci parla di Cristo, che ha dato la sua vita. Egli è santo e giusto per noi peccatori perduti. La roccia del Golgota, la nostra casa spirituale, là i nostri peccati sono stati perdonati, là dove siamo nati di nuovo. E vogliamo continuare a vivere e svolgere la nostra missione, che consiste in raccontare a tutti che Gesù è morto e risuscitato per dare a noi una speranza.
0: Amen.

0: fuck.
1: Hä? Ma.
0: What do you think?
2: Rispa proteggeva amorevolmente quei cadaveri. Noi siamo chiamati per proteggere l'opera di colui che è risorto dai morti, siamo alla testa del padre. Abbiamo l'obbligo morale di gridare contro i devoltai, gli sciacalli, un po' alla volta, un pezzettino dopo l'altro, vorrei trasfigurare il Vangelo di Cristo Gesù, il figlio di Dio. Noi siamo stati chiamati anche noi a vivere in cilicio. Il cilicio ci parla di afflizione, di cordoglio e sofferenza. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, il quale ha rinunciato a tutto. E io considero tutte queste cose tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non un'ingiustizia mia derivante dalla legge, ma quello che ho meditato in la fede in Cristo. La giustizia viene da Dio, basta avere sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione, la comunione e le sue sofferenze diventano conformi a Lui della sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Questo lo potete leggere in Filippesi, capitolo 3, versetto 9 e 11. Ed ora un po' di musica.

0: Ecco.
1: Continuiamo con la lettura. Dopo Filippesi 3, 9, 11, Paolo afferma.

0: ferma che desidera ardentemente avere comunione con le sofferenze di Cristo. Anche noi, come Rispa, dobbiamo affrontare volontariamente l'altissimo prezzo della della fedeltà al nostro Salvatore e al suo Vangelo. Ci sottoporremo con determinazione ad ogni tipo di sofferenza, di isolamento, di perdita di amici. Il testo dice che fu riferito a Davide quello che Rispa aveva fatto e Davide lo onorò. Fratello, sorella, se oggi non alzi la tua voce contro gli uccelli del cielo e gli animali che vorrebbero sfigurare il sacrificio di Cristo e renderlo vano mediante metodi e programmi umani, sarai ritenuto infedele. L'Apostolo Paolo afferma solennemente: infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare ma a evangelizzare, non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non fosse resa vana. 1 Corinzi 1:17. Perciò, con l'aiuto di Dio, compiamo con gioia l'incarico affidatoci affine di essere ritrovati fedeli al momento del ritorno del Signore, per poter udire le sue lodi, dolce parole di invito ad entrare nella gioia della sua presenza. Il suo padrone gli disse: va bene, se servo buono e fedele, sei stato fedele di poca cosa, continuerò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Matteo 25, 21. Sì, qui si parla veramente del... un po' quello che ho letto io pure prima, nel Salmo 37. Che quella parola, la tua presenza e il suo padrone gli disse: va bene, servo. Questo è capitolo 25, dove dice: sei stato fedele in poco, io ti faccio padrone di tante cose. Sì, questa è la parola che ci viene descritta oggi, questo qui.
1: Ok, è arrivato
0: l'annuncio. Annuncio prima di finire?
1: Sì, sì.
0: Vorrei darvi un'informazione, una decisione che l'abbiamo fatto oggi, parlando con Nando. Pensavamo, se c'è qualcuno bisognoso che ha bisogno di preghiera, dopo la trasmissione potete chiamare e possiamo pregare per qualcuno. Il numero del telefono è 9415-1923. 9415-1923. Se c'è, non preoccupatevi, facciamo ogni cosa è segreta e cerchiamo di aiutarvi se possibile. Grazie a tutti.
1: Benissimo. Allora è il momento di salutare gli ascoltatori.
0: Yeah.
1: Eh, che Dio vi benedica e grazie per il vostro ascolto, questo bel programma.
0: Sì.
1: Spero che vi sia piaciuto.
0: Allora, i principianti siamo tutti ragazzi, perdonateci se abbiamo fatto qualche sbaglio. Comunque vi auguriamo una buona giornata. Ed è bello ritrovarci. Che il Signore vi benedica da parte mia, Domenico.
1: Benissimo. E allora metterò un po' di musica. Non... Che posso mettere? Vediamo. Modugno. Vediamo Modugno.
0: Non c'è musica di cristiana.
1: No, cristiana, c'ho quel disco, so, ma non mi funziona.
0: Non so perché non me lo fa fare.